Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. BB Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Ti aspettiamo!

0: is the king of the dance.
1: Mega mix.
2: Broadcasting in AM stereo, we're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Buongiorno da Radio Studio X e buongiorno da Sabrina, in vostra compagnia per un'ora con notizie divertenti e musica anni 70, 80, 90. Devo dire che anche oggi la ricerca su internet ha dato buoni frutti. Ebbene sì, i nostri simili hanno fatto del loro meglio per dare il loro peggio. Un po' un gioco di parole, penso però di aver reso l'idea di quello che ci aspetterà in questi 60 minuti. Potrei anche essere generosa e dare qualche anticipazione per stuzzicare la curiosità, ma non lo voglio fare. No, voglio tenere sulle spine e cominciare subito il Buongiorno in Musica con King Creole, The Coconuts, I'm a Wonderful Thing Baby.

se ho presentato questo gruppo statunitense che fa musica caraibica, un misto di caraibico, come King Creole, ebbene ho sbagliato, che è Edovenia e Kid Creole and the Coconuts. Sono ancora in attività? Ebbene sì, sì, lui è un po' attempato, però ha tenuto un concerto recentemente, non so bene in quale città americana. Va bene, era la prima canzone che ha aperto il Buongiorno Musica di oggi, per cui adesso passiamo alla prima notizia. Però dovrei fare una premessa: molte delle notizie di oggi provengono dalla Cina e chissà come mai, ci sarà stato un virus, non ne ho la più pallida idea. Iniziamo parlando di un ingegnere di un'azienda che è stato licenziato a causa delle sue frequenti e lunghe visite al bagno durante l'orario di lavoro. L'azienda ha presentato filmati di sorveglianza che mostrano l'ingegnere non mentre sta espletando i suoi bisogni fisiologici, meno male, mentre fa 14 pause in bagno, è estremamente lunghe, la più lunga delle quali è durata ben 4 ore in un periodo di 30 giorni. Sono state anche presentate delle prove che l'azienda ha cercato di contattare tramite un'applicazione l'ingegnere, perché la sua posizione richiedeva che fosse sempre disponibile durante l'orario di lavoro. A sua volta l'ingegnere però, sembra una soap opera, ha presentato una cartella clinica dimostrando che soffriva di emorroidi e quindi gli avvocati hanno cercato di convincere il tribunale che le sue lunghe pause per andare in bagno fossero dovute e giustificate da queste sue condizioni di salute. Ma sorprendentemente il tribunale ha dato ragione a chi? All'azienda. E dopo due processi le due parti hanno raggiunto un accordo. L'azienda ha accettato di fornire all'ingegnere un'indennità per i suoi contributi passati come risarcimento per le sue difficoltà finanziarie dovute alla disoccupazione per la cifra di 3.600 euro. Comunque chi ci ha guadagnato, chi è stato? L'azienda, perché l'ingegnere aveva chiesto un risarcimento di 45.000 euro e invece con 3.600 euro l'azienda si è sbarazzata di questo tipo che non faceva altro che andare in bagno durante le ore di lavoro. E questa è la prima notizia cinese. Subito dopo la prossima canzone passiamo alla seconda. Dunque, cosa ci aspetta dopo questo Kid Creole The Coconuts? Una canzone dei Click, I Can Shake This Feeling.

avrà davvero sofferto poi di emorroidi questo ingegnere? Non mi stavo ponendo il problema, che però non mi toglierà il sonno assolutamente. Suppongo però che se il tribunale ha dato ragione all'azienda, qualcosa di vero ci sarà stato. Bene, allora passiamo alla prossima, sempre cinese, e parliamo di quegli alberghi, quelle strutture ricettive pensate appositamente per i videogiocatori professionisti e amatoriali, che offrono camere private dotate di computer da gaming all'avanguardia, internet ad alta velocità e sedie da gaming speciali. Insomma, una vera e propria oasi per i gamer. Io non sapevo neanche che esistessero questi alberghi. E in uno di questi alberghi a Changchun in Cina, il personale è rimasto estrefatto nel trovare una scena alquanto bizzarra, beh, definiamola bizzarra, in una delle camere dopo il checkout di un ospite di lunga data. Cioè praticamente possono soggiornare per lunghi periodi. Montagne di spazzatura ovunque, carta igienica usata, che schifo, che ricopriva le pareti del bagno, una puzza insopportabile. Insomma, il personale ha detto alle pulizie ha impiegato 3 giorni per pulire e disinfettare la stanza affinché potesse essere riutilizzata come alloggio. Questo tipo pare abbia vissuto in questa camera per 2 anni, non usciva mai, si rifiutava categoricamente di far entrare il personale delle pulizie, e la maggior parte del personale dell'hotel non sapeva nemmeno che aspetto avesse, perché non usciva neppure per andare a prendere il cibo per mangiare, perché se lo faceva consegnare in camera tramite un'applicazione. E non è finita qui, perché pare che abbia lasciato la camera con 10 giorni di soggiorno non pagati, pari a più o meno 350 euro. Più che una notizia divertente e curiosa, direi che è una notizia disgustosa, a pensare che questo ha preso la carta igienica con la cacca appiccicata sulle pareti del bagno. Vabbè, non parliamo più di queste cose, ma andiamo avanti con la musica e dimentichiamoci di questo cinese zozzo. Mi ha fatto un po' agitare, ebbene sì, ma guarda un po', ma forse perché ho letto il titolo della prossima canzone, Cuori agitati, Eros Ramazzotti.

mi sono appena resa conto di una cosa, che non ho una notizia europea oppure americana o insomma sudamericana, sono tutte dell'estremo oriente. Non l'ho fatto di proposito, assolutamente, me ne sono resa conto così riguardando la scaletta. Ebbene, e allora rimaniamo in Cina e da Changzhou, come si chiamava quella città non lo ricordo più, andiamo a Wenzhou, finiscono tutte così le cittadine cinesi con U, a parte Pechino e Shanghai, ma ce ne saranno altre che hanno un finale diverso. Comunque parliamo di un comitato di quartiere che rappresenta in Cina la forma più bassa di governo amministrativo, e i membri di questo comitato di questa città sono sospettati di aver aiutato i colleghi ad assentarsi dal lavoro indossando mascherine stampate con i loro volti per ingannare il sistema di riconoscimento facciale. In questo modo sono riusciti a timbrare il cartellino senza effettivamente presentarsi al lavoro. Non è dato sapere quanti membri dello staff fossero coinvolti e nemmeno come siano riusciti ad ingannare questo software di riconoscimento facciale, trattandosi di un sistema di riconoscimento ad alta tecnologia con rudimentali mascherine di carta. Complimenti per aver ideato questo stratagemma incredibile, molto creativo. E se qualcuno si chiedesse ma che ne è stato di questi dipendenti, non è dato sapere, quindi mettiamoci l'anima in pace.

Fumiamo Thelma Houston e passiamo alla cover, come di consueto, verso quest'ora nel Buongiorno in Musica. È una cover un po' particolare, io non la definirei una cover veramente, ma piuttosto un tributo che Brian Ferry dei Roxy Music ha voluto fare per ricordare John Lennon, che era stato assassinato nel 1980. L'ascoltiamo nella versione di Brian Ferry, naturalmente il titolo è Jealous Guy.

0: La versione originale di John Lennon 1971, dopo 10 anni Roxy Music le hanno fatto una cover, era una cover, tributo cover, uscita nel 1981, 3 mesi dopo più o meno la morte di John Lennon. E a tra poco con altre notizie provenienti dall'estremo oriente.
1: Che sia una piccola festa privata.

Ho fatto un po' di confusione, pensavo che fossero terminate le notizie cinesi e sono passata a quella giapponese. Sono sempre rimasta nell'estremo oriente, va bene, però ho sbagliato nazione, nel senso che ce n'è ancora una cinese, ancora una. Dopo Chengdu, Wanchu, non mi ricordo neanche più quali erano i nomi di quei paesi, andiamo a Shubei. Oh, Shubei, nel distretto di Luo, ecco Luo. A Shenzhen, ma a me non dice niente, però mi diverto a leggere questi nomi che per me non hanno significato, come per tutti, nel senso non sono cittadine famosissime. In questa cittadina, in un centro commerciale, nel bagno degli uomini c'è un cartello che recita: il fumo rende il vetro trasparente. Questo solo nel bagno degli uomini, non si capisce perché. Le donne non fumano in Cina, non è spiegato. Comunque, dopo diversi tentativi falliti di scoraggiare il fumo nei bagni interni, e non so perché devono andare a fumare nel gabinetto, si faceva quando si era ragazzini, si nascondeva nel bagno dai genitori per fumare, ma potrebbero andare fuori, probabilmente è vietato anche fuori, non lo so. Fatto sta che questo centro commerciale ha deciso di installare porte speciali che diventano trasparenti quando viene rilevato del fumo, e se magari qualcuno non avesse letto il cartello, viene trasmesso un messaggio di avvertimento. Sto pensando a chi

va in bagno a leggere, magari uno andava in bagno al centro commerciale con un bel giornalino, si metteva sulla tazza e tanto per passare il tempo ci si fumava una bella sigaretta. Beh, ora è impossibile perché il vetro diventa trasparente. Notizia terminata, prossima canzone, Ivan Cattaneo, Quando tramonta il sol.

perché poi ho detto quando tramonta è il sol invece che il sol, non me lo so spiegare, ma probabilmente penso che inavvertitamente o inconsciamente ho pensato alla canzone vecchia, una canzone vecchia intitolata Quando calienta il sole. Infatti però ce l'aveva un po' nel ritornello, gli somigliava abbastanza, secondo me ha fatto un po' di scopiazzatura Ivan Cattaneo, credo proprio di sì. Però prima di passare alla prossima notizia direi di mandare in onda la canzone, quella melodica dei Pooh, e si intitola Incredibilmente giù.

sfumiamo questa canzone dei Pooh per passare all'ultima notizia e dobbiamo tornare in Giappone, avanti, indietro, Cina, Giappone, beh insomma, tanto sono viaggi virtuali per cui non ci costano niente e oltretutto non ci sono anche ore di volo. La notizia, l'argomento della notizia sono i denti. Se odiate lavarvi i denti più volte al giorno temendo anche che magari si possano rovinare, beh sappiate che degli scienziati giapponesi hanno creato uno spazzolino altamente tecnologico che non richiede alcuno sforzo se non quello di metterlo in bocca. Direte voi, ma come quell'altro? No, perché basta mordere un byte e la macchina esegue automaticamente il processo di spazzolamento in circa un minuto. Dotato di un piccolo motore progettato per pulire simultaneamente entrambi i lati dei denti. Pesa 220 grammi e costa 170 euro. Dove si compra? Boh, non lo so, probabilmente fate una ricerca su internet, si trova

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A chi va la medaglia oggi? A quei fessi cinesi che si sono fatti beccare perché hanno cercato di fregare il riconoscimento facciale utilizzando delle mascherine di carta. A loro va la medaglia virtuale. Passiamo adesso all'ultima canzone che abbiamo in scaletta nel Buongiorno in Musica, prima di passare ai saluti, ed è di Dance With You di Kerry Lucas.

0: E su queste note passo ai saluti e auguro a tutti una buona giornata. Naturalmente ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Continuate a seguirci, mi raccomando, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it. 'Cause I can't.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 5 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipili invece in direzione Firenze 3 km di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest per un veicolo fermo in avaria e rallentamenti a causa del traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni sospesa fino alle ore 12 di oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza a causa delle precarie condizioni meteorologiche, attivato il servizio bus sostitutivo, i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze fino al 19 settembre a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in Viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Alla grande, unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. BB Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Ti aspettiamo!

0: the king of the dance.
1: Mega mix.
2: Che sia una piccola festa privata

cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, 7 km di coda in direzione Firenze tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze, per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci. Passiamo sulle raccordo Siena-Firenze, dove si registrano code a causa di un incidente all'altezza dello svincolo di Badesse in direzione Firenze. Città di Firenze, fino al 19 settembre, a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in Viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voi.

0: voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipili invece per un veicolo fermo in avaria 7 km di coda in direzione Firenze tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze per traffico intenso rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Passiamo sul raccordo Firenze, dove si registrano code a causa di un incidente all'altezza dello svincolo di Badesse in direzione Firenze. Città di Firenze, fino al 19 settembre a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle. L'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei riapre ferite mai guarite e mentre Lina si muove tra i ricordi inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Buongiorno Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze sia in AM, FM e in streaming. Comunque benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica, 60 minuti dedicati non solo alla musica anni 70, 80, 90 ma anche alle notizie divertenti. E anche quest'oggi la ricerca in rete ha dato dei frutti, che dico, buoni, ottimi direi. Sì, perché i nostri simili, non mi stancherò mai di ripeterlo, con i loro comportamenti, voglio essere abbastanza educata, bizzarri, direi che ci lasciano sempre a bocca aperta. E quindi perché aspettare? Cominciamo subito il programma, lo facciamo come sempre con la musica. Sì, il Buongiorno e Musica si apre con le canzoni, naturalmente. E la prima in scaletta di oggi è un brano degli anni 70 di Gloria Gaynor, una cantante statunitense conosciuta per canzoni dal titolo, vediamo un po' se ricordo a memoria, Never Can Say Goodbye, oppure Reach Out, I'll Be There, We'll Survive, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi cosa mandiamo in onda? Proprio quello di cui non ho detto il titolo, è How High the Moon.

Ascoltando queste canzoni, ripensando a questi personaggi e a questi cantanti, viene spontaneo delle volte chiedersi: ma che fine hanno fatto? Ebbene, questa Gloria Gaynor ha una veneranda età, oltre 80 anni, ed è ancora in attività. E a quanto dice il nostro comune amico Google, che ogni tanto comunque anche lui sbarella un pochino, non è che sia molto affidabile a dire la verità, ho avuto occasione di poter constatare che ci sono degli sbalzi di informazione con Google, soprattutto con Google Maps, ma ne parliamo, ogni tanto sbarella anche lui. Comunque la tecnologia è bella, ma anche i suoi pregi, sì, ma anche i suoi difetti. Comunque stavo dicendo che pare abbia in programma anche un concerto, diversi concerti, diverse date a Milano. Bene, detto questo, possiamo cominciare con la prima notizia di oggi e parliamo di un'opera d'arte. Un'opera d'arte che è stata danneggiata da un volontario di un museo di Taiwan. Ma cosa era questa opera d'arte? Era uno specchio montato su una semplice tavola di legno con una macchia centrale studiata per simboleggiare la consapevolezza, badate bene, culturale della società borghese. Questo lavoro aveva accumulato ben 40 anni di polvere. Oh, e quindi questo disgraziato cosa ha fatto? Ha preso la carta igienica e ha rimosso la polvere, danneggiando così irrimediabilmente quest'opera d'arte. Ma come sarà andata a finire? Naturalmente non si sa. Suppongo che il volontario sia stato allontanato in malo modo dal museo prima che potesse fare altri danni. E non so quali sono le opere d'arte in questo museo, ma la direzione voleva risarcire, penso con quattrini, l'artista. Non si sa se il risarcimento poi sia stato effettuato. Io però la soluzione l'avrei trovata: avrei tenuto lo specchio ancora lì fermo per 40 anni a fargli accumulare polvere, così sarebbe ritornato allo stato iniziale. Questa era la prima notizia, figuriamoci quelle che verranno dopo. Era una delle migliori, diciamo così, poi ne vengono ancora di peggio, però bisogna essere pazienti e aspettare. In fondo il Buongiorno è Musica è appena iniziato, siamo appena ai primi minuti e ascoltiamo già la seconda canzone che abbiamo in scaletta. E dopo Gloria Gaynor adesso ascoltiamo una canzone di Gertrude Wirsinger. Chi è Gertrude Wirsinger? Anzitutto faceva parte delle Silver Convention, è una cantante austriaca però, e faceva parte appunto di questo gruppo musicale che lanciò diversi successi come Fly Robin Fly, Lady Bump, Get Up and Boogie, eccetera eccetera eccetera. Questo era il suo vero nome, ma il nome d'arte, lo pseudonimo, era Penny McLean, perché poi ha avuto anche successo come cantante singola, non di gruppo. E allora mandiamo in onda questa canzone, ma il titolo, visto che io ho già parlato troppo, lo faccio dire a lei.

E a proposito di Austria, visto che Penny McLean è austriaca, la prossima notizia viene proprio da questa nazione. Tutti conoscono le applicazioni per la rilevazione degli autovelox, questi piccoli dispositivi che insomma che avvisano appunto gli automobilisti della presenza di autovelox o lavori stradali. Ma chiunque li utilizzi questi dispositivi mentre guida e venga scoperto rischia una multa salata e anche punti di penalità. Però se solo qualcuno avesse accesso diretto ai dati e potesse semplicemente inviarti le posizioni degli autovelox, sarebbe una bella cosa. È quello che ha pensato un poliziotto, un agente di polizia austriaco, che ora è sotto processo per presunto abuso d'ufficio e violazione degli obblighi di riservatezza. Infatti è accusato di aver diffuso le posizioni degli autovelox e dei posti di blocco della polizia in un gruppo WhatsApp con oltre 1000 membri tra il 2023 e il 2024. Ho già detto che è sotto processo, però io mi stavo chiedendo, si sarà fatto pagare per poter fornire questi dati? Non lo so, perché naturalmente queste notizie sono sempre frammentarie, quindi non lo so. Ho già detto che per lui non è finita molto bene perché è sotto processo. Però mi stavo chiedendo, ma avrà fatto tutto ciò a quale scopo? Benefico, nel senso perché erano amici, oppure si sarà fatto pagare? Quindi inutile starsi a scervellare, perché non lo sapremo mai. Continuiamo con la musica, con un gruppo musicale. Inizialmente i Jackson 5, erano così che si chiamavano. Poi sono diventati i Jacksons, erano un gruppo musicale statunitense che si era formato negli anni 60 ed era composto inizialmente da 5 fratelli, Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon Jackson. Ecco qua, i membri della famiglia Jackson. L'elenco è finito, per cui ascoltiamo Blame It on the Boogie.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ai, ripensavo a quel poliziotto austriaco che ha fornito informazioni su WhatsApp dove erano ubicati gli autovelox. Non si fanno queste cose, non si fanno. Vabbè, continuiamo con musica italiana. Considerati gli inventori della Italo Dance, sto parlando di Michelangelo e Carmelo La Bionda, i fratelli La Bionda. La canzone però che mandiamo in onda non è proprio Italo Dance, come potrebbe essere stato One for You, One for Me, I Wanna Be Your Lover, eccetera. No, però ascoltiamola lo stesso, ogni volta che tu te ne vai.

con i tuoi cavalli neri. Ogni volta che tu te ne vai, ogni volta che tu te ne vai, questa casa bruciarla dovrei per rifarla nel modo che vuoi. Ogni volta che tu te ne vai.

rumori molesti, potrebbero essere dei clacson, potrebbero essere dei bambini che piangono, delle urla, dei guaiti, dei cani, insomma la lista è lunga, ma ci sono anche le campane che rompono, se rompono. In un paesino della Campania la messa domenicale è stata interrotta quando un uomo, infastidito dal suono appunto delle campane che riteneva troppo forte, è entrato in chiesa con un tamburo e ha iniziato a suonarlo, naturalmente davanti ai fedeli che sono rimasti abbastanza a bocca aperta, e ha interrotto la celebrazione per alcuni minuti. Dopo questa breve protesta però lui cosa ha fatto? Ha preso il suo tamburo e se n'è andato spontaneamente. Però erano già stati allertati i carabinieri che sono accorsi. Il parroco comunque ha detto che non voleva sporgere denuncia, quindi la carità cristiana ha vinto ancora.

E con Xanadu cantata da Olivia Newton-John siamo giunti alla metà quasi del Buongiorno in Musica, quindi ci aspetta la cover. La cover di oggi è una cover un po' particolare perché è stata fatta dopo 2 anni che è uscito il brano originale di un gruppo statunitense che praticamente è durato quanto un gatto in autostrada, Ethnoswap. Sì, perché un gruppo era nato nel 93 a Los Angeles e si è sciolto come neve al sole dopo 6 anni. Nel 95 avevano lanciato questa canzone intitolata Torn, che però ha avuto un successo maggiore dopo qualche anno, praticamente dopo 2 anni, con Natalie Imbruglia. Quindi cosa ascoltiamo? L'originale o la cover? Ascoltiamo l'originale di Ethnoswap, Torn.

0: che rabbia però, dai, tu lanci una canzone e dopo 2 anni, con il tuo consenso naturalmente, un'altra cantante la riporta al successo, e anzi il successo è maggiore. Ma veramente non è che ci sia proprio da arrabbiarsi più di tanto, perché ogni volta che Nathalie Imbruglia cantava o canta questa canzone, grazie alla legge sui diritti d'autore, il gruppo continua a guadagnare bei soldini. Quindi dopo questo doveroso chiarimento, ripeto che abbiamo ascoltato la versione originale di Etma Swap intitolata Torn, e ricordo anche che state ascoltando il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E se volete fare pubblicità sulla nostra emittente, ascoltate il prossimo stacchetto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Prossima notizia, 100% italiana. Andiamo a Milano, dove durante un controllo di routine i carabinieri hanno fermato un 34enne che poi è risultato positivo all'alcol test. Affinché la macchina non finisse nel deposito, perché sarebbe stata portata via dal carro attrezzi, lui cosa ha fatto? Ha telefonato a mamma, e mamma è accorsa immediatamente in taxi per poter riprendere il veicolo e riportarlo a casa senza ulteriori spese. Una volta arrivata sul posto, i carabinieri hanno fatto l'alcol test anche alla donna per poter appurare che lei fosse in grado di guidare, però mentre stavano parlando con questa signora hanno sentito un odore un po' particolare, odore di alcol. Eh sì, che proveniva dall'abitacolo del taxi. Il conducente ha accettato di sottoporsi anche lui al test, ma i valori erano oltre il limite per qualsiasi automobilista, ancora più gravi per un tassista in servizio, che come per i neopatentati, anche per chi guida un taxi per questa categoria, il limite imposto dal codice è praticamente zero. Quindi cosa è successo? Il tassista è stato denunciato, rischia la revoca della licenza, probabilmente hanno portato via la macchina, il tassì, perché non poteva più guidare, e anche lui ha dovuto in qualche modo probabilmente chiamare mamma per poter tornare a casa. Insomma, tu guarda che casualità, una serie di circostanze veramente che hanno dell'incredibile.

meno male che è uno scienziato esperto. Di chi sto parlando? Di Zi Teng Wang. È un mago, ma anche appunto scienziato esperto, almeno lui si definisce così. Addirittura con un dottorato in biologia cellulare molecolare. Per stupire il suo pubblico, perché fa anche degli spettacoli, aveva deciso di impiantarsi un chip nella mano, tra pollice e indice, così da poter interagire magicamente con gli smartphone del pubblico, appunto. Ma questo fesso si è dimenticato la password di accesso. Praticamente il suo trucco si è rivoltato contro. Non ricorda la password di accesso e quindi è un bel dramma, perché questo chip impiantato nella pelle potrebbe poi causare anche delle infezioni. Riuscirà il nostro eroe a recuperare la password? Da chi la potrà chiedere? Questo è un bel dramma. Chissà se avremo notizie in futuro di questo mago che sarà riuscito magicamente a recuperarla. Chissà.

Hurricane is coming tonight, Carol Douglas, quella tanto per intenderci di Doctor's Orders, una canzone un po' particolare perché lei telefonava al marito dicendogli che era andata dal dottore perché aveva sentito i dolorini al basso ventre, però il dottore ha detto guarda che non è niente di grave, tu devi avere un po' di coccole da parte tuo marito, beh mettiamola così, le coccole, doveva fare sesso col marito e quindi ecco è nata questa canzone un po' strana, ma di cose strane ne abbiamo dette nel corso del Buongiorno Musica quest'oggi grazie ai nostri simili che continuano a combinarne di tutti i colori, quindi è giunto il momento di fare una pausa musicale. Bene sì, riposiamo la mente con un po' di musica, lo facciamo con i Bee Gees, How Deep Is Your Love.

Dal film più iconico degli anni 70, La febbre del sabato sera, colonna sonora dei Bee Gees, questa bellissima canzone così romantica intitolata How Deep Is Your Love, com'è profondo il tuo amore. Però adesso torniamo con i piedi per terra, perché la pausa riposante è terminata e quindi andiamo avanti con la musica. E poi dovrò anche assegnare il premio virtuale che assegno sempre al fesso, alla fessa di turno. Chi avrà l'onore quest'oggi lo sapremo subito dopo aver ascoltato i Village People con 5 o'clock in the morning.

chi sarà meritevole del mio premio virtuale? La medaglia al fesso alla fessa? Stavolta è maschile. Ero un po' tentata di assegnarla al tassista Brillo, però poi ho detto: ma no, dai, se la merita lo scienziato mago cinese, quello che si è fatto impiantare un chip fra pollice e indice per poter interagire con gli smartphone quando fa gli spettacoli di magia, e adesso non ricorda più la password. Beh, questo è un suo problema, naturalmente. A noi non resta altro che comunque andare avanti con il buongiorno in musica e con la prossima canzone, un brano di un gruppo musicale italiano, sono gli Stadio e Grande Figlio di Puttana.

0: lato B di un 45 giri, perché il lato A si intitolava invece Chi te l'ha detto. Però entrambe le canzoni erano state inserite come colonna sonora nel film Borotalco, e siamo all'anno 1981. Ma esistono ancora gli Stadio? Beh, non come gruppo composto come era in origine, naturalmente, però uno dei componenti porta avanti ancora la loro musica facendo delle esibizioni. Bene, detto questo, siamo quasi giunti alla fine del Buongiorno in Musica. Vi ricordo che per un'ora vi ha tenuto compagnia con notizie curiose, musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E prima di passare ai saluti, vi ricordo che potete seguirci sui social per sapere cosa bolle in pentola, e anche magari dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete un'interessante sezione, un piccolo museo virtuale dedicato alla parte tecnologica. Detto questo, non mi resta altro che augurare a tutti una buona giornata e naturalmente ringraziare per essere rimasti sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Di nuovo grazie per l'ascolto, auguro buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, per un veicolo in avaria ora rimosso, 3 km di coda tra Santa Croce sul Larno ed Empoli Ovest verso Firenze. Sempre in direzione Firenze ma per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sempre in Fipili a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni, prorogata fino alle ore 12 di oggi la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Attivo il servizio bus sostitutivo, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
8: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Passiamo sulla FIPI lì, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Segni e Firenze Scandicci ancora in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero. E l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni. E quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa di un incidente, è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e code in uscita. In A11 invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. In Fipili, a causa di un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra Firenze Scandicce e la Strassegna in direzione mare. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio. Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:58.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Segnalate anche code in uscita allo svincolo di Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni per incidente. L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A1 per traffico intenso, i rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per incidente un chilometro di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana.
2: L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
3: Sulla Fipili in direzione mare un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
2: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
19: Welcome to the world of rhythm. Welcome to the world of rhythm. And dance with me.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. Per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: If you do it for money, I don't care if you cool as ice.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Ciao, ciao.

0: Open your eyes.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
2: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
2: Se l'ascolto di una grande radio.
3: Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: a Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per un incidente, 7 km di coda e traffico bloccato tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce. In direzione mare, code a tratti tra Ponte della Est e la diramazione Pisa Livorno. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assegna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
8: Benvenuti e benvenute all'appuntamento del venerdì sera su Radio

0: su Radio Studio X. Ferruccio e Armando vi danno l'appuntamento a venerdì prossimo. Stesso orario, stessa radio. A presto, buon weekend!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 19 e 5 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

benvenuti nel Master Sound. Abbiamo iniziato con Marvin Gaye, What's Going On.

Se sei un disc jockey degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego, lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia. Berta Bat Boogie, Jimmy Castor Bench.

amici del Master Sound, abbiamo ascoltato un po' di remix, magari li avete anche ballati, perché sono belli, con una bella base ritmica che dà un po' sull'house. Rimane comunque in gran parte il pezzo originale e questo mi piace. Adesso, a proposito di originale, si torna sull'original sound e ascoltiamo un po' di BT Express. Give it what you got. What you got, what you got.

Ci vola via il vecchio vinile, come dice Fabi DJ, per BT Express. Sul finale di trasmissione rallentiamo un po' il BPM, ci sentiamo più tranquilli. Perché lo so che vi siete scalmanati con i remix su base house. Lo so.

Amici del Master Sound, amici di Radio Studio X, piano piano siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Naturalmente la musica più bella è su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Seguite anche il notturno. Il Master Sound di notte è ancora più bello. Ok, da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 6 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060. Radio
2: Studio X. 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero. E l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
5: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: of Rhythm.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio. Beh.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao. Wonderland, far beyond reality, but so close we are.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
12: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
13: Radio Studio X, la radio di Chiama.

svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.